Per Monti, per Pali, per Vissima Clori, già corrono, corrono, corrono i palli, le invite bastoni. Per Monti, per Pali, per Vissima Clori, già corrono, corrono, corrono.